Either Where or When con Jane Mamhaety, orchestra di jazz do Algarve, A Sophisticated Lady con Cecil McLaurin-Salvon e la Metropole Orchestra.